Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suonata.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non fuggire. Fidati. Conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se il sentimento è sentire, io sento te come un canto che fa cantare me.

0: Sabato 1 di agosto 2026. Ritorna Branco e le stelle. Bentrovati, amici e ascoltatori. Ariete, l'amore come va? Non va male. Marte, il vostro grande signore, dice che siete felici di incontrare tante persone che vi amano, che vi stimano e che credono in voi. Toro, riuscite a vedere il lato buono anche nelle questioni che non sembrano, diciamo così, buone, positive. Perciò ben difficilmente voi vi sentite a terra. Questa luna è comunque in Pesci, bellissima, una mossa astuta la farete e sarà vincente. Gemelli, Venere si trova in Vergine, quindi famiglia, figli, genitori, per le donne significa gravidanza, menopausa, cose ginecologiche, e soprattutto oggi perché la luna è veramente stressante e nervosa per i gemelli. State calmi. Cancro, intesa non perfetta, padri e figli, nel tempo libero cominciate però a familiarizzare. Poi lunedì, martedì, quando la luna sarà in Ariete, chiaramente vi inviterò alla cautela. Cari amici del Leone, ancora tantissimi auguri. Il Ferragosto lo passerete, una volta si diceva, a Marrakech, come dire, nel lusso, nel piacere dei soldi che non vi mancheranno. Vergine, l'amore con Venere nel cielo sarà continuamente in primo piano, più nei pensieri vostri che non in realtà. Vado adesso alla bilancia. Amore per voi è tutto, siete il segno del matrimonio, della coppia. Per voi, bilance, la felicità non può passare se non attraverso i cancelli del matrimonio. E non si capisce però perché qualche volta sono tante le bilance che spalancano quel cancello. Scorpione, Marte per voi è molto sexy, molto passionale, e in gemelli certamente può succedere, per esempio, che questo uomo dello scorpione magari sia attratto di due donne contemporaneamente. Ma visto che siete scorpioni, non gemelli, miei cari uomini, lasciamo stare. Prendiamo una perché già con quella avrete da fare. Sagittario, ritrovate per piacere il vostro umorismo. Già questa luna è talmente melodrammatica, in Pesci, ecco, è più guitta che attrice, diciamo così. Capricorno, soluzioni legali adesso, dovete accelerare in questo settore, ma non prima di mercoledì prossimo. Vado adesso all'Acquario, se non avete ancora trovato l'amore, avete ancora delle speranze. Intanto vi dico che Venere sarà sempre bella questo mese, che Marte sarà sempre bello. Adesso in gemelli, poi in cancro per il lavoro. Ed infine Pesci, buongiorno. Abbiamo Venere in Vergine opposizione, Marte in gemelli quadratura con questa luna. E chiaramente il matrimonio è disturbato, è nervoso, cosa però che non significa che non ci sia amore, che non ci sia desiderio sessuale. Certo, voi Pesci soli e belli, eleganti come siete, anche profumati spero, potete veramente conquistare quando volete, come volete, chi volete. Amore, amore, la nostra ossessione tutto il mese di agosto. Basta con questa politica. Guardate Pensiero delle Stelle. Io sono così esclusivo quando amo. Fammi sapere, amore, tutto della tua attuale situazione, perché questo mi aiuterà a superare meglio la tua assenza. Sì, tu magari in Sardegna, io qui, ma questa è la vita, perché sei più ricca di me.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: buongiorno, eccoci pronti per mordere questo sabato 1 agosto 2026, benvenuto mese di agosto, giornata di partenze, mamma mia. Buongiorno da Silvia Giansanti, arriveremo fino alle 9 su Dimensione Suono Soft sulla radio del benessere. Dunque, la chiesa ricorda Sant'Alfonso, tra i nati oggi abbiamo Casper Capparoni nel 1964, poi Giancarlo Giannini nel 42, Francesca Lodo nel 1982 e Antonella Mosetti nel 1975. Il 1 agosto del 1878 Vittoria venne incoronata regina del Regno Unito e adesso di nuovo si torna a toccare il cuore, i sentimenti profondi, le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È tempo di vacanze, quindi non ha senso dire che vita è. Irene Grandi, una stupenda hit che abbiamo ritrovato a quest'ora del mattino su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
4: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Attende un fine settimana al primo del mese di agosto sulle regioni di nord-ovest con l'anticiclone africano. Si afferma ulteriormente, permettendo già questo sabato tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, fatta eccezione per locali note instabili limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora una volta intenso ed opprimente in giornata, ma si farà sentire anche nella notte all'alba. Le temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossime ai 34-35 gradi e con anche alto livello di umidità. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Beh, degli anni 80 è rimasto veramente tutto ai ricordi per chi li ha vissuti. E poi la musica. Raff, cosa resterà degli anni 80 nella mattinata di Dimensione Suono Soft? Buon'estate, adesso REM.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un sabato mattina in cui molti saranno già svegli da un pezzo per affrontare lunghi viaggi. Buone partenze, buona estate 2026, buone vacanze da Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Questa mattina iniziamo con una riflessione.

0: peggiore rispetto all'indice statistico del più 2,5%, perché le voci che hanno subito la pressione più forte sono quelle per le spese obbligate e ricorrenti, a partire dalle abitazioni. Infatti gli affitti, e questo l'abbiamo detto più volte, per quanto riguarda la prima casa sono in crescita costante da anni, per non parlare, come appunto già detto, per le abitazioni e per i trasporti. Dove andremo a finire? Comunque questa cosa non riguarda solo Milano ma un po' tutte le città. C'è l'aforisma d'amore: intanto pensiamo ai sentimenti, che è meglio, pensiamo all'amore, a innamorarci, con le grandi voci del cinema nell'aforisma d'amore. Poi un classico di Harry Nilsson, Without You.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: La sacralità di agosto, il ritmo del tempo ritrovato. Tra poco ne parleremo nel primo appuntamento Good Life su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un fine settimana al primo del mese di agosto sulle regioni di nord-ovest con l'anticiclone africano. Si afferma ulteriormente, permettendo già questo sabato tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, fatta eccezione per locali note instabili, limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora una volta, intenso ed opprimente in giornata, ma si farà sentire anche nella notte all'alba. Le temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossime ai 34-35 gradi e con anche alto livello di umidità. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: con chi sei.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Arriva puntualmente il primo momento della giornata con la Good Life e soprattutto il mese di agosto. Benvenuto! Nel percepito collettivo italiano non è un semplice mese sul calendario, ma una vera e propria dimensione dello spirito, una fuga, erede diretto delle antiche ferie auguste romane. Rappresenta il momento in cui il paese rallenta fino a fermarsi, celebrando il diritto millenario alla sospensione del tempo e alla disconnessione dei doveri dalla produttività. E allora perché non accogliere la psicologia di agosto come un rituale di ecologia mentale? In Italia questo mese porta con sé anche un cambio di luce e atmosfere. Alcuni quartieri della città più grandi si svuotano, ritmi si dilatano, il silenzio estivo invita alla lentezza. Ma non vivere questo periodo con l'ansia di dover riempire ogni minuto di vacanza, sperimenta la sospensione agostana. Concediti il lusso di pomeriggi e pigri, lunghe chiacchierate al tramonto e cena all'aperto che si prolungano nella notte. Che belle! Studi di psicologia sociale dimostrano che questo stacco collettivo agisce come un potente reset per il cervello, riducendo lo stress e rafforzando anche i legami affettivi attraverso la convivialità. Importante questa cosa comunque. Agosto ci ricorda che per essere creativi e performanti a settembre dobbiamo prima saper essere vuoti e presenti a noi stessi. Custodisci questa sacra pausa estiva, spegni i pensieri legati al dovere, sintonizzati sulla bellezza del dolce far niente e celebra la vita nella sua espressione più pura e rigenerante. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Diamo il buongiorno a Francesco Certo dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Tra poco ascolteremo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto.

0: Nina di Messina, prosegue l'intervento alla ricerca delle quattro persone ancora disperse. Veniamo allo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la scossa principale magnitudo 4.7, la più violenta da 40 anni, almeno una trentina di repliche di varia intensità, la più forte magnitudo 3.8 alle 22, almeno 21 i feriti, 2 in codice rosso, 22 nuclei familiari sfollati a Pozzuoli, nell'area di accoglienza Pala Trincone allestiti 185 posti letto, il porto resterà chiuso, crolli di edifici in via Pergolesi e in via San Vitaliano, entrambi disabitati, diverse le facciate dei palazzi che risultano lesionate. È tornata regolare all'1.30 la circolazione dei treni nell'area del nodo di Napoli. E di 9 morti e 28 feriti, tra cui anche bambini, il bilancio dell'attacco missilistico russo lanciato su Kiev lo rende noto il sindaco Klitschko. Rientra la crisi migranti a Ceuta, quasi tutti i 50.000 che erano arrivati nell'enclave sono tornati in Marocco. L'Italia intanto sospende Schengen con la Spagna e lui dice una decisione che va notificata e giustificata, la misura cautelativa per Piantedosi che annuncia la decisione di chiudere le frontiere marittime aeree con la Spagna per un mese solo per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna al fine di verificarne la regolarità dell'ingresso in Italia. L'addio a Don Mazzi, lunedì i funerali del fondatore di Exodus, scomparso ieri a 96 anni, sarà lutto cittadino a Milano. Camera ardente aperta oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 presso la storica sede di Cascina Molino Torrette. Lutto cittadino a Milano anche il giorno successivo 4 agosto per l'ultimo saluto alla leggenda del calcio e del Milan Franco Baresi, scomparso a 66 anni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Il weekend sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, buongiorno da Silvia Giansanti, torniamo dopo l'appuntamento con le ultime notizie, buone partenze, massima prudenza, oggi veramente bollino nero per quanto riguarda il caldo e per quanto riguarda il traffico, ma per chi resta in città c'è l'offerta del MIC, Museo Interattivo del Cinema, che ospita la rassegna Cinesaldi con i film proposti a soli 3 euro, si inizia in questo sabato con il successo planetario di Michael, il biopic musicale che è dedicato appunto alla carriera di Michael Jackson e quindi una cosa davvero imperdibile. Ancora non abbiamo avuto l'occasione di vedere, di approfondire, però lo faremo presto, anche perché insomma fa parte del nostro lavoro, il nostro interesse, no? Raccontare anche qualcosa prossimamente. C'è l'aforisma d'amore, intanto raccontiamo qualcosa di estremamente romantico con le grandi voci del cinema e poi ripartiamo con il Ligabue Ho messo via.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci piace proprio questa canzone di Cesare Cremonini, Una come te su Dimensione Suono Soft. Buon sabato 1 agosto, attenzione perché torna Branco tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: Dimensione Suono Soft.

0: memorabile anno 1985, siamo tornati in quell'epoca con Paul Young, Every Time You Go Away, su Dimensione Suono Soft, e abbiamo anche ricordato e sognato. Ma adesso, bentornato Branco dopo la pausa estiva.
1: Sabato 1 di agosto 2026. Ritorna Branco e le stelle. Bentrovati, amici e ascoltatori. Ariete, l'amore come va? Non va male. Marte, il vostro grande signore, dice che siete felici di incontrare tante persone che vi amano, che vi stimano e che credono in voi. Toro, riuscite a vedere il lato buono anche nelle questioni che non sembrano, diciamo così, buone, positive. Perciò ben difficilmente voi vi sentite a terra. Questa luna è comunque in Pesci, bellissima, una mossa astuta la farete e sarà vincente. Gemelli, Venere si trova in Vergine, quindi famiglia, figli, genitori, per le donne significa gravidanza, menopausa, cose ginecologiche, e soprattutto oggi perché la luna è veramente stressante e nervosa per i gemelli. State calmi. Cancro, intesa non perfetta, padri e figli, nel tempo libero cominciate però a familiarizzare. Poi lunedì, martedì, quando la luna sarà in Ariete, chiaramente vi inviterò alla cautela. Cari amici del Leone, ancora tantissimi auguri. Il Ferragosto lo passerete, una volta si diceva, a Marrakech, come dire, nel lusso, nel piacere dei soldi che non vi mancheranno. Vergine, l'amore con Venere nel cielo sarà continuamente in primo piano, più nei pensieri vostri che non in realtà. Vado adesso alla bilancia. Amore, per voi è tutto, siete il segno del matrimonio, della coppia. Per voi, bilance, la felicità non può passare se non attraverso i cancelli del matrimonio. E non si capisce però perché qualche volta sono tante le bilance che spalancano quel cancello. Scorpione, Marte per voi è molto sexy, molto passionale, e in Gemelli certamente può succedere, per esempio, che questo uomo dello Scorpione magari sia attratto di due donne contemporaneamente. Ma visto che siete Scorpioni, non Gemelli, miei cari uomini, lasciamo stare, prendiamo una perché già con quella avrete da fare. Sagittario, ritrovate per piacere il vostro umorismo. Già questa luna è talmente melodrammatica in Pesci, ecco, è più guitta che attrice, diciamo così. Capricorno, soluzioni legali adesso, dovete accelerare in questo settore, ma non prima di mercoledì prossimo. Vado adesso all'Acquario, se non avete ancora trovato l'amore, avete ancora delle speranze. Intanto vi dico che Venere sarà sempre bella questo mese, che Marte sarà sempre bello, adesso in Gemelli, poi in Cancro per il lavoro. Ed infine Pesci, buongiorno, abbiamo Venere in Vergine opposizione, Marte in Gemelli quadratura con questa luna. E chiaramente il matrimonio è disturbato, è nervoso, cosa però che non significa che non ci sia amore, che non ci sia desiderio sessuale. Certo, voi Pesci soli e belli, eleganti come siete, anche profumati spero, potete veramente conquistare quando volete, come volete, chi volete. Amore, amore, la nostra ossessione tutto il mese di agosto. Basta con questa politica. Guardate, pensiero delle stelle, io sono così esclusivo quando amo. Fammi sapere, amore, tutto della tua attuale situazione, perché questo mi aiuterà a superare meglio la tua assenza. Sì, tu magari in Sardegna, io qui, ma questa è la vita, perché sei più ricca di me.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Dopo questa sequenza romantica di canzoni, di nuovo pronto il collegamento con la redazione per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E abbiamo superato con successo il momento dell'alba anche in questo sabato 1 agosto. Andiamo ad affrontare un po' di traffico in giro, perché oggi veramente si spostano più di 26 milioni di italiani per le vacanze. E siamo anche un po' tristi però per quanto riguarda la scomparsa prematura di Franco Baresi, visto che aveva soltanto 66 anni, un vero campione. La vita va avanti, arriva anche Maria Chiara Belardo alla conduzione delle prossime ore e ci ritroviamo.

0: L'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: E in men che non si dica, siamo arrivati anche ad agosto, quindi buon sabato, primo agosto 2026. Parte adesso la nostra mattinata insieme. Questa è Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua compagna di viaggio. Per le prossime 4 ore condividiamo la nostra meravigliosa esperienza di degustazione musicale all'insegna dei successi più belli di sempre della Radio del Benessere. Ovviamente saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta. La ritroviamo domattina puntuale a partire dalle 6. Noi iniziamo allora con Francesco Di Gregorio e la sua La Donna Cannone, ma subito l'aforisma d'amore. Si inizia, accomodati.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tutto il resto è noia, lo abbiamo riconosciuto subito dalle prime note. Era Franco Califano su Dimissione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Anche Simply Red nel weekend di Dimensione Suono Soft era Sunrise e adesso tempo di viaggi con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Benvenuti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlare di un posto molto carino, molto simpatico, in Umbria. Sono le famose, mitiche, incredibili cascate delle Marmore. Secondo me è un luogo bellissimo, una meraviglia naturale, forse una delle meraviglie più spettacolari della nostra nazione, le cascate delle Marmore, ricordatelo. Per quanto mi riguarda, quello che rende queste cascate così speciali non è solo la loro bellezza mozzafiato, ma anche la loro storia. Pensate, non si tratta di una cascata naturale al 100%, ma di un'opera dell'ingegno romano. Furono infatti i romani nel 271 a.C. a creare un canale per deviare le acque del fiume Velino e farle precipitare nella valle del Nera, dando vita a questo incredibile spettacolo della natura. Ciò che mi ha colpito di più è il sistema di apertura e chiusura delle acque. Le cascate non scorrono sempre alla massima potenza, ma vengono aperte a orari precisi, quindi creano un effetto scenografico unico. Dipende dagli orari: quando l'acqua viene rilasciata, il rombo diventa assordante, quindi correte a vederle e si forma una nebbia sottile che avvolge tutto, insomma l'acqua che evapora. È un'esperienza che vale la pena di essere vissuta almeno una volta nella vita se siamo in Umbria. E poi, per chi ama il trekking, ci sono sentieri che permettono di ammirare da diverse prospettive. Uno dei punti più suggestivi, secondo me, è il Balcone degli Innamorati, una terrazza che si trova proprio dietro il primo salto della cascata. Ma attenzione però, ci si bagna di sicuro e sbam, qui potrebbe scattare il primo bacio. Infatti è il Balcone degli Innamorati. Se vi trovate in Umbria, non perdete l'occasione di visitarle. Ripeto, secondo me sono la prova che natura e storia possono creare insieme qualcosa di straordinario. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Karma Chameleon, la musica di Culture Club, su Dimissione Solo Soft, tra poco altre tre ore insieme.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
5: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: E continua il nostro viaggio del weekend su Dimissione Suono Soft all'insegna dei successi più belli di sempre, con me Maria Chiara Belardo fino alle 13. Appuntamento con le Good Life più avanti. Intanto riprendiamo con la musica dei Mamas and Papas, Dream, Little Dream of Me, anticipata solo dall'aforisma d'amore. Arrivano le più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la scena, che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: si è fatto conoscere su scala mondiale proprio con questo pezzo qui. Lui è James Blunt, la canzone si intitola High su Dimensione Suono Soft. Appuntamento con le Good Life, tra poco festeggiamo una creazione che ormai è parte integrante delle nostre vite.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E in questo appuntamento con le Good Life di oggi su Dimensione Sono Soft celebriamo quello strumento che ha diametralmente cambiato le nostre vite, in meglio o in peggio, insomma quello poi magari lo stabiliranno i posteri, e mi riferisco al web, perché il 1 agosto di ogni anno si celebra proprio il World Wide Web Day, una giornata dedicata alla nascita di quel sistema che ha reso internet accessibile a miliardi di persone e che continua a cambiare il nostro rapporto con la conoscenza. Pensa che la storia del web inizia nel 1989, quando il ricercatore britannico Tim Berners-Lee propone un sistema per collegare documenti e informazioni attraverso una rete globale. La sua invenzione non è pensata però come un semplice strumento commerciale, ma come un grande spazio condiviso per permettere a tutti di accedere liberamente alla conoscenza. Nel 1991 poi nasce il primo sito web della storia, un piccolo passo che avrebbe aperto una nuova era. E oggi il digitale è presente in quasi ogni aspetto della nostra vita, insomma lo utilizziamo per prenotare vacanze, ristoranti, visite mediche, per fare anche nuove conoscenze, ma questa grande opportunità porta con sé anche una nuova responsabilità, e cioè imparare ad utilizzare la tecnologia senza esserne sopraffatti. Gli esperti non a caso parlano sempre più spesso del benessere digitale, cioè la capacità di trovare un equilibrio tra il tempo trascorso davanti agli schermi e quello dedicato alle esperienze reali. Quindi la vera sfida del futuro sarà proprio questa: non rinunciare alla tecnologia, ma imparare a farla diventare uno strumento al servizio della nostra vita. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Poetica e struggente, davvero dir poco, per Mille giorni di te di me, di Claudio Baglioni, appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. Piccola pausa e poi seconda metà del nostro appuntamento di oggi.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Il bilancio delle vittime della crisi al confine tra l'enclave spagnola di Ceuta e il Marocco è salito a 67, lo riferisce il governo spagnolo. Nessuna delle persone che hanno attraversato il confine in modo irregolare a Ceuta ha lasciato la città per la penisola iberica, né avrebbe potuto farlo, lo riferiscono fonti del governo iberico. Delle 50.000 persone che hanno attraversato il confine in modo irregolare, oltre 48.000 sono già state rimpatriate in Marocco in meno di 48 ore, ricordano da Madrid. Intanto l'Italia per un mese ha annunciato la decisione di chiudere le frontiere marittime aeree con la Spagna solo per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, al fine di verificarne la loro regolarità in ingresso in Italia. Sono 129 i terremoti rilevati dall'inizio dello sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Come sapete, la scossa più importante, magnitudo 4.7, ieri sera alle 19.49. Sono 21 i feriti, 2 in codice rosso, 22 nuclei familiari sfollati a Pozzuoli, dove nell'area di accoglienza Palatrincone sono stati allestiti 185 posti letto. Chiuso il porto di Pozzuoli, diverse le facciate dei palazzi lesionate, pochi danni a Napoli, tornata a regolare la scorsa notte la circolazione dei treni nell'area del nodo del capoluogo campano. Il calcio, alla fine Gianni Infantino, numero uno della FIFA, si è arreso di fronte al fuoco di fila di federazioni e dirigenti che quasi all'unanimità hanno bocciato la sua proposta di vendere quote dei mondiali a investitori privati. Il presidente della FIFA ha deciso di accantonare un progetto che, ha ammesso, ha creato divisioni di una natura tale da non essere più nell'interesse dell'obiettivo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Pronti anche per questa seconda parte del nostro sabato 1 agosto su Dimensione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te per altre due ore fino alle 13 in punto. E se hai voglia di buon cibo, di qualità, rigorosamente made in Italy, allora nel cuore del Parco Lago Nord di Palermo Dugnano ti aspetta la rassegna gastronomica Orecchiette Pugliesi e Bombette Festival, dove potrai scoprire i sapori di una delle tradizioni gastronomiche più amate d'Italia, con pasta fresca e cime di rapa per tutto l'intero weekend. C'è F.R. David adesso in arrivo dalla nostra collezione di grandi successi con Words, ma subito sentiamo le più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Occhio che stanno per tornare in Italia, hanno già promesso almeno una data a Roma. Loro sono gli Oasis, li abbiamo ascoltati su Dimissione Suono Soft. Era Stop Crying Your Heart Out.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono anche i Pooh in questo sabato su Dimissione su uno soft con Uomini Soli. Adesso appuntamento col Mondo Food. C'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Come va la vostra estate? Per caso volete fare un salto in Svizzera? Sapete che gli Charmel sono appena tornati da questo viaggio bellissimo in terra appunto elvetica. Oggi è con noi Guido Prosperi, a cui chiediamo di svelarci tutti i segreti di una tappa molto golosa. Caro Guido, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, bellissimo viaggiare con te e con Mattia in Svizzera. Siamo a Lucerna, che altro avete scoperto?
3: Sì, torniamo a Lucerna. E c'è in questa città uno dei musei più importanti, il Fiore e l'Occhiello della città, ed è il museo più grande proprio della Svizzera. È interessante perché questo museo è il museo svizzero dei trasporti. Uno immagina che potrebbe essere anche una cosa un po' noiosa, ma in realtà è un luogo dove puoi scoprire la Confederazione Elvetica, come si è mossa, si muove, e come si è mossa su rotaia, su strada, su acqua, in aria. Ed è affascinante perché è realmente un viaggio alla scoperta di quello che è stato gli strumenti di movimento e come questi sono cambiati nel tempo. Ed è affascinante proprio vederli, perché e poi il museo è realmente divertente, interattivo, quindi ci puoi proprio divertire. E dentro questo mondo dedicato al movimento, però, c'è un'attrazione che parla a noi golosi: la Swiss Chocolate Adventure. Ti pare che non potevamo andare lì dentro? Cioè, noi non potevamo resistere.
2: Non ti pare?
3: Allora, funziona così: ti siedi dentro delle capsule a forma di tazza che scorrono nel buio lungo un percorso già stabilito, una vera e propria dark ride stile parco dei divertimenti.
2: E qui sì, un po' Alice nel paese delle meraviglie.
3: Esatto, ti metti lì dentro e viaggi, e praticamente questa cap gira attraverso ti fa fare dei percorsi e si ferma in vari punti dove raccontano la storia del cioccolato, dalla coltivazione ai trasporti via nave, ai trasporti via treno, come arriva il cacao fino alla Svizzera, e racconta anche le fabbriche dove si trasforma in cioccolato liscio e fondente. Quindi tra luce, proiezione, suono e profumi si racconta ad ogni tappa qualcosa che riguarda il cioccolato. Però questa avventura del cioccolato svizzero ci permette anche di capire quanto il cioccolato svizzero è famoso, perché proprio qui è famoso, perché proprio qui tra l'800 e il 900 sono nate le innovazioni che lo hanno portato a renderlo così cremoso da sciogliersi in bocca, trasformando un lusso che prima era per pochi in una specialità accessibile a tutti. Contano ovviamente la produzione del cioccolato, ovviamente conta il latte delle Alpi, il cacao selezionatissimo e la cultura proprio del cioccolato, che è profondamente radicata. Gli svizzeri ne fanno un consumo smodato, cioè lo possiamo dire tranquillamente, ne esportano altrettanto. È per questo che pensiamo sempre al cioccolato svizzero come alle tavolette perfette, le pranine lucide, il gusto equilibrato, che è diventato proprio il biglietto da visita di questo paese. Quindi pensi Svizzera e pensi cioccolato.
2: Immagino, un viaggio anche quello, e per questo probabilmente che nel Museo dei Trasporti di Lucerna. E grazie infinite Guido, grazie per averci fatto sognare con questo viaggio nel mondo del cioccolato. Ci sentiamo presto per continuare a scoprire la Svizzera insieme. Buona giornata. Ciao.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: La voce e che voce di Michael Bublé per chiudere questa terza ora su Dimensione Suono Soft. Piccola pausa e poi ancora fino alle 13 con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Sale la tensione fra Spagna e Italia dopo la sospensione dell'accordo di Schengen, con l'Italia che ha annunciato la decisione di chiudere le frontiere marittime aeree con la Spagna per un mese, solo però per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, al fine di verificarne la regolarità in ingresso in Italia. Se ne lamenta il premier spagnolo Sanchez in una lettera a Bruxelles. Un simile atteggiamento, alimentato da pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici, scrive, è contrario agli interessi a lungo termine dello Europa. Via intanto le operazioni per l'installazione di barriere di contenimento a Ceuta. Gli attacchi russi su Kiev durante la notte sono costati la vita a 9 persone, almeno 28 i feriti. I missili balistici lanciati da Mosca hanno colpito abitazioni e provocato incendi in tutta la città. Controlli straordinari durante i mesi di giugno e luglio dei carabinieri per la tutela

0: stime di Assoturismo elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti su un panel di 1000 imprenditori italiani della ricettività. Il 53,8% delle presenze sarà di turisti italiani. L'addio a Don Mazzi, lunedì i funerali del fondatore di Exodus, scomparso ieri 96 anni, oggi e domani Camera Ardente, lunedì a Milano sarà lutto cittadino. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Si riparte, abbiamo un'altra ora da condividere in questo sabato 1 agosto 2026. La voce è sempre quella di Maria Chiara Belardo. Sei in viaggio con me su Dimensione Sonosoft dalle 9 fino alle 13. Ed è un weekend questo dedicato anche ai più piccoli, perché il Municipio 7 apre le porte alla rassegna Milano in Commedia. Si tratta di un insieme di spettacoli e teatro per bambini all'interno di diversi quartieri, come per esempio Muggiano, Quarto Cagnino, Quinto Romano, San Siro. Insomma, ovviamente trovi tutte le info online ed è una bella occasione per passare del tempo di qualità insieme ai nostri piccoli. C'è anche Ron, adesso in arrivo dalla nostra collezione di grandi successi con un Non abbiamo bisogno di parole, ma si riparte ovviamente dall'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: It's a man's, man's, man's world. La voce è quella di Sil su Dimissione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.
6: Staccate la corrente,

due successi più belli di sempre. Questa è l'esperienza di degustazione musicale che ti garantiamo su Dimensione Suono Soft. Era Vasco Rossi con Ridere di te, adesso c'è Whitney Houston, questa è I Have Nothing.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Due voci uniche, diverse ma all'unisono, quelle di Craig David e Sting, che con la loro Rise and Fall ci fanno preparare i saluti su Dimensione Suono Soft. E come sempre è stato un grandissimo piacere condividere con te il nostro percorso di degustazione musicale, che non è altro che la nostra collezione di grandi successi che ti dedichiamo ogni giorno su Dimensione Suono Soft, anche nel fine settimana. Io ti aspetto domattina a partire dalle 10, mentre adesso ti lascio al pomeriggio insieme a Roberto Gessi. Da Maria Chiara, buon proseguimento, ciao!
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Individuato un terzo corpo sotto le macerie del crollo della palazzina di Messina, ancora non si conosce l'identità, al lavoro i vigili del fuoco. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee. La difesa delle frontiere esterne dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa, lo scrive Giorgia Meloni a proposito della crisi di Ceuta. Intanto il premier spagnolo Sanchez denuncia pregiudizio, disinformazione, ignoranza o interesse politico nel richiedere l'esclusione temporanea del suo paese dall'area Schengen e chiede di tenere un vertice. Sale a 67 il numero dei corpi ripescati in mare nei due giorni di assalto all'enclave. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, muri crollati e sgomberi, verifiche strutturali sugli edifici, pochi danni a Napoli, la terra continua a tremare. Ieri sera la scossa più violenta da 40 anni a questa parte, magnitudo 4.7, 21 i feriti, 2 ricoverati in codice rosso. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, dove sono state sgomberate 130 famiglie. Infantino rinuncia al progetto FIFA, accantonato il piano per consentire investimenti privati negli eventi di punta. Dopo le forti proteste, il commento dell'UEFA: l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Wall Street Journal e CNN rivelano i piani della Casa Bianca per 2 settimane di bombardamenti sugli impianti missilistici di Teheran. Del regime degli Ayatollah, dal suo canto, pronto un piano di risposta completo alla possibile follia americana. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Buon sabato a te, buon weekend a te, buona estate a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi sabato 1 agosto stiamo insieme, oggi in questo orario, tra le 13 e le 17. Saluto e ringrazio Maria Chiara Belardo, sono pronto per farti ascoltare la musica più bella, la musica più dolce, per accompagnarti nel weekend con tanti successi di ieri e di oggi. Allora iniziamo immediatamente con un aforisma d'amore, come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticare.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: The Giornalisti sulla tua radio del benessere e oggi ci facciamo una domanda. Birra e benessere, è possibile? Daremo una risposta in Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti e Anastasia con I Belong to You nel sabato pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Siamo al primo appuntamento del pomeriggio con le nostre notizie di Good Life. Parliamo di una delle protagoniste, soprattutto di questo periodo dell'anno, la birra, che consumata con moderazione è una bevanda legata alla convivialità e al piacere della condivisione. Non è composta solo da alcol, ma contiene acqua, sali minerali, vitamine del gruppo B e polifenoli derivati dal luppolo e malto. Alcuni studi suggeriscono possibili effetti positivi sul microbiota intestinale e sulla salute cardiovascolare grazie ai suoi composti naturali. Tuttavia, gli eccessi annullano questi benefici e possono causare danni al fegato e altri problemi di salute. Per un consumo più equilibrato si possono preferire birre artigianali non filtrate o analcoliche, mantenendo sempre moderazione e consapevolezza. Brindare con grazia e moderazione è il modo migliore per unire il piacere della convivialità alla cura del proprio corpo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La versione originale di questa canzone non si tocca, ma ci piace anche la cover di Elisa. Almeno tu nell'universo nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Lo sciame sismico nell'area flegrea sin da ieri, 26 feriti, 300 gli sfollati, anche se il numero potrebbe crescere. A fare il punto stamane il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Ricordiamo, ieri alle 19.46 la scossa più violenta da 40 anni a questa parte, magnitudo 4.7. Ciciliano ha invitato i cittadini a segnalare i danni delle case alle autorità locali e ai vigili del fuoco. La nave Janina di Rosatom, l'agenzia per l'energia atomica russa, con un carico civile è stata affondata nel Mar Nero nel raid di due droni ucraini. Non ci sono state vittime, 17 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, reso noto Rosatom, parlando di atto di pirateria. In Umbria un uomo di 54 anni è morto in un albergo del centro storico di Perugia. La causa sarebbe da imputare a un'intossicazione da monossido di carbonio. Grave la moglie, trasferita d'urgenza a Ravenna. La coppia, entrambi musicisti, avrebbe dovuto esibirsi con una formazione orchestrale ieri sera, ma i due non si erano presentati. Ancora caldo rovente su tutta Italia. Da oggi a lunedì una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per la salute. Il bollettino quotidiano segnala per oggi 19 città rosse sulle 27 monitorate. La situazione peggiorerà domani, le città da bollino rosso diventeranno 23, ancora peggio lunedì saranno infatti 25, con l'inserimento di Ancona e Bari, che nei due giorni precedenti erano arancioni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ci sono serate di grande cinema a Milano, sì, all'aperto, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. La rassegna, curata dai professionisti di Cineteca Milano, si terrà proprio da questa sera, sabato 1, e fino a martedì 25 agosto. Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti durante la scorsa stagione, gli organizzatori hanno messo a punto un palinsesto molto vario, strutturato per catturare l'attenzione di fasce di pubblico differenti attraverso raggruppamenti tematici che spaziano dai capolavori sentimentali ai titoli pensati per i più piccoli. Ed ecco qualche titolo, si inizia veramente alla grande, perché questa sera verrà proiettato il capolavoro di Mel Brooks, Frankenstein Jr., e poi il 4 agosto il Maratoneta, il 5 Il cielo sopra Berlino, il 6 Il mio vicino Totoro, il 7 Ghost, l'8 Casablanca, il 9 Maledetto il giorno che ti ho incontrato, l'11 agosto Il paradiso può attendere, il 12 Blade Runner, il 13 La storia infinita e tanti altri. Ad arricchire gli appuntamenti ci saranno anche alcune esibizioni musicali prima dei film, tra cui un set jazz e musica anni 70. Tutte le informazioni sul sito yesmilano.it.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Sono fuori di me. E le chiavi le hai tu.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai? Che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Let's move!

0: quanto mi fa estate questa canzone, Charlie Puth insieme a Meghan Trainor con Marvin Gaye nel weekend della tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristorante terraferma.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Per te solo dolci successi in diretta 7 giorni su 7 dalle 6 del mattino e fino alle 21 su Dimensione Sonosoft, Biagio Antonacci con Iris. Fly.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La concludiamo così, un'altra ora di dolce musica qui su Dimensione Suono Soft con la voce inconfondibile di Pino Daniele e dubbi non ho, tra poco le ultime notizie.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto! Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha parlato con il premier spagnolo Sanchez e ha confermato che il Regno Unito sta offrendo tutto l'aiuto possibile per affrontare la crisi migratoria nella città autonoma di Ceuta. Il leader laburista ha rilasciato brevi dichiarazioni ai media in risposta ad una domanda sulle misure annunciate oggi da Madrid in seguito all'arrivo di 50.000 migranti al confine con il Marocco giovedì e venerdì scorsi, già tutti rimpatriati. Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo appunto di raggiungere a nuoto Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media. Il recupero dei cadaveri assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica porta a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria. E intanto Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici UE in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi tra cui non compaiono tra gli altri Spagna e Francia, indirizzata al Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea Michel Martin, chiede alla Presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Ora i campi Flegrei, masso caduto sull'auto, si è sfiorata la tragedia a Pozzuoli, zona montagna spaccata, dove un grosso sasso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada su via Campana, investendo un'auto con a bordo marito e moglie di 60 e 51 anni che erano diretti verso Quarto. I coniugi sono per fortuna rimasti illesi e sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Pozzuoli. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie alla redazione per gli ultimi aggiornamenti. Buon weekend a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio anche ricordare che il prossimo weekend tornerà finalmente anche il nostro Federico Grilli a tenerti compagnia il sabato e la domenica. Noi per continuare questo primo agosto 2026, ora ecco un nuovo aforisma d'amore e a seguire per i classici gli ABBA con The Winner Takes It All.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu lo voglia oppure no.

0: soul.
1: Era Lucas Graham con Seven Years su Dimensione Sonosoft. La Svizzera e l'arte di vivere bene. Sarà questo il tema della prossima Good Life.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Gianna Nannini con Meravigliosa creatura nel sabato pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ed ora con Good Life andiamo virtualmente in Svizzera, perché oggi è il 1° agosto e la Svizzera celebra la nascita della Confederazione, avvenuta con il patto federale del 1291 che unì 3 cantoni alpini. Nel 2026 ricorrono 735 anni da quell'evento, simbolo di un modello sociale apprezzato per qualità della vita, benessere e sostenibilità. Questi risultati derivano da scelte culturali profonde, come il forte legame con la natura, testimoniato da una vasta rete di sentieri, e dalla tradizione dell'escursionismo. La Svizzera valorizza anche la calma, il rispetto della domenica, la riduzione del rumore e le produzioni artigianali, un esempio di equilibrio tra sviluppo, natura e qualità del vivere. Infatti la Svizzera compare stabilmente nelle classifiche mondiali per qualità della vita, felicità dei cittadini, aspettativa di vita in buona salute e sostenibilità ambientale.
1: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Artista unico, orgoglio italiano, Riccardo Cocciante, ritrovato nel weekend di Dimensione Suona Soft con la sua storica Bella Senza Anima e i suoi successi. Potrai ascoltarli e potrai applaudire Riccardo Cocciante in due appuntamenti live a Vigevano il 9 settembre e il 19 settembre ad Assago.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Andiamo in Medio Oriente. Secondo le autorità israeliane e i media palestinesi, nella notte i coloni israeliani hanno fatto irruzione nella città palestinese di Surif in Cisgiordania, attaccando i residenti, incendiando auto e danneggiando proprietà. L'IDF ha reso noto di aver ricevuto una segnalazione di 3 palestinesi feriti in seguito ad un attacco israeliano e di aver inviato truppe nella zona. Sono scattati questa mattina ad opera della polizia di frontiera i primi controlli a campione sui passeggeri di paesi terzi extra UE in arrivo dalla Spagna negli aeroporti di Malpensa e Linate, dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con il paese iberico. Anche negli aeroporti di Milano come a Roma si stanno compiendo verifiche selettive. Credo di sì, c'è possibilità che riapra domani con il sopralluogo che ha effettuato in questi minuti, c'è la possibilità che possa essere definito agibile, così il prefetto di Napoli Michele Di Bari a proposito della riapertura del porto di Pozzuoli prevista per domani. Il porto era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto a causa dei danni provocati dalla scossa ai campi Flegrei. Siamo alla cronaca con l'accusa di tentato omicidio. Un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle, provincia di Bari. L'uomo, che si è presentato spontaneamente in caserma, è accusato di aver sparato e ferito un uomo di 56 anni a casa massima per ragioni di natura privata. Sotto controllo, in fase di bonifica, l'incendio scoppiato intorno alle 12 lungo la provinciale Castiglione Punta Ala, provincia di Grosseto. Tempestivo l'intervento di un elicottero dell'organizzazione regionale AIB, delle squadre del comune di Scarlino e del volontariato coordinate dal direttore delle operazioni del comune di Scarlino, che hanno operato con il supporto di 2 squadre dei vigili del fuoco. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, buon weekend a te. Ultima ora insieme in questo sabato 1 agosto 2026. Sono Roberto, ringrazio la nostra redazione per gli aggiornamenti e quindi torniamo ai nostri dolci successi di ieri e di oggi. Prima un nuovo aforisma d'amore e poi una cover, la versione dei Simply Red della storica canzone di Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Solo dolci successi, la musica perfetta anche per il weekend, anche per il meritato relax. One Republic su Dimensione Sonosoft con Apologize.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi, ti piace la nostra musica e allora portala con te anche in vacanza. Sì, sul tuo smartphone puoi ascoltare i nostri dolci successi. Devi semplicemente scaricare l'app gratuita di Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Era proprio questa l'ultima canzone del sabato pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Soft. Era Sia con Chandelier. Ora è il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Questo sabato 1 agosto proseguirà tra poco con la redazione e le ultime notizie e a seguire ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 21. Io ti auguro una buona domenica, ti do appuntamento a lunedì, ci ritroveremo alle 17 sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi?
5: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Una coppia miracolosamente illesa a Pozzuoli dopo che un masso ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, è accaduto nell'area di Montagna Spaccata, zona Campi Flegrei. L'uomo di 60 anni, la donna di 51 a bordo del mezzo che è stato investito dal grosso masso. Sul posto la polizia municipale. La coppia è stata condotta in ospedale solo per accertamenti. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali medio orientali hanno avvertito i cittadini americani di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Gli americani presenti dovrebbero valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation, si legge in un avviso di sicurezza diffuso sui social media dalle missioni statunitensi di Amman, Gerusalemme e Baghdad. Noi restiamo all'estero. La Turchia ha chiesto all'Iran di fermare gli attacchi nei confronti dei gruppi separatisti curdo-iraniani in nord Iraq, che teme Israele possa attivare in un possibile piano di insurrezione contro il regime di Teheran, mettendo a repentaglio gli interessi di Ankara nell'area. Secondo quanto riferisce Middle East Eye, la Turchia avrebbe intensificato la pressione negli ultimi giorni. Il presidente della Federcalcio tedesca ha criticato duramente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, affermando che quest'ultimo ha agito in modo irresponsabile con il suo controverso piano, ora ritirato, di aprire le competizioni internazionali agli investitori privati. La DFB, facendo eco alla ferma opposizione dell'UEFA, ha chiesto un'indagine completa sulla sua elaborazione e ha richiesto un cambiamento culturale fondamentale all'interno dell'organo di governo del calcio mondiale. Noi restiamo allo sport con gli europei di nuoto artistico. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero sono medaglia di bronzo nel doppio misto libero agli europei di artistico in scena a Parigi. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Un sabato un po' particolare perché di solito ci sentiamo da lunedì al venerdì e invece torno insieme a te per trascorrere questo secondo pomeriggio su Dimensioni Sono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 21 e oggi parleremo tra l'altro di un sacco di cose legate sempre al tuo benessere, al tuo relax e anche di qualcosa che riguarda la nostra moda, perché noi dobbiamo sempre comunque dare un tocco di classe, di eleganza ai nostri outfit. Parliamo anche bene oggi. Intanto sono con te per 4 ore piene di musica. Il primo è un successo clamoroso di un artista che ti piace secondo me in modo pazzesco, ma comunque lo conosci anche a memoria, quindi siamo pronti a cantare. Sì, dai, si parte. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Esisteranno anche 1000 ragioni, 1000 ostacoli, 1000 motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme, ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesca Michelin con Distratto hai scelto di ascoltare nella seconda parte del tuo pomeriggio in questo sabato Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere. Mare, montagna, dove sei? Io spero per te che sia al fresco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: c'è Enya con Anywhere Is. Ti piace la cucina giapponese? Francesca Romana Barberini ci svela i segreti dell'anguilla, non solo quelli culinari.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che l'anguilla è uno degli alimenti simbolo della cucina giapponese, non è soltanto una specialità gastronomica, è proprio un cibo profondamente legato alla cultura, alla stagionalità e anche alle credenze popolari. Ma perché i giapponesi amano così tanto l'anguilla? Lo chiediamo ad un'amica di Segreti in tavola, un'appassionata esperta di cucina e cultura giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, autrice del libro Sao, Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla Tavola Giapponese, pubblicato da Trent Editore, ovvero Annalena De Bortoli. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao. Senti, ma come mai i giapponesi sono così fissati, che amano così tanto l'anguilla?
3: Guarda, l'anguilla è considerata un prodotto che in giapponese si chiama unagi, l'anguilla di acqua dolce, mentre anago è quella di mare. Quindi, pur essendo in sé un pesce invernale, viene di solito pescato appunto nei mesi invernali, viene in parte catturata da giovane e allevata per l'estate, perché è tradizionale consumarla nel Doyo no Ushi no Hi, cioè il giorno del doyo del bue. Allora, è un periodo, in Giappone ci sono 5 stagioni, le 4 normali e le quinte che sono doyo, che sono i 18 giorni di passaggio tra una stagione e l'altra. Quest'anno cade il 26 di luglio, ma i 18 giorni fino all'inizio dell'autunno, che inizia l'8 di agosto, sono perfetti per assaggiare l'anguilla. Perché si consuma d'estate? Perché in periodo Edo, cioè diciamo verso la fine del Settecento, un ristoratore di Tokyo, che era in crisi, chiese a un suo amico che faceva lo studioso, l'inventore, come poter promuovere questo prodotto che lui aveva in casa. E allora scrissero un cartello con scritto Unagi ni Ushi no Hi, cioè l'anguilla per il giorno del bue. Bue e Ushi, quindi sia anguilla che bue iniziano per U, che si credeva fossero cibi che con l'iniziale U portavano salute e vitalità. Questa idea è stata così buona che adesso tutti i giapponesi pensano che sia molto utile mangiare l'anguilla proprio in questi giorni tra luglio e agosto.
2: Ha un'idea di marketing praticamente.
3: Esatto, è diventato un vero rito estivo. Però non tutti la consumano allo stesso modo. Allora, intanto la preparano diversamente. Nel Kansai, cioè la regione di Kyoto, si sfiletta partendo dalla schiena, mentre nella zona del Kanto di Tokyo si sfiletta partendo dalla pancia, perché si dice che mentre il taglio nella pancia ricorda il seppuku, cioè l'arakiri, quindi a Tokyo porta un po' sfortuna, non piace, invece a Kyoto, dove c'erano sede di molti samurai, era un onore, e quindi in realtà viene sfilettata così.
2: Annalena, è sempre un piacere ascoltarti, scoprire questi segreti sulla cultura gastronomica giapponese. Ci sentiamo nei prossimi giorni.
3: Va bene, volentieri, grazie e buona giornata a voi.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri,

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: È volata questa prima ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. C'è anche Annie Lennox con No More I Love You. Intanto ti auguro ancora una volta buon pomeriggio.
1: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. In qualità di paese di turno alla presidenza, l'Irlanda convocherà martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, presieduta dal ministro della Giustizia Jim O'Callaghan, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Restiamo in stretto contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione. Lo annuncia il presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, Michel Martin, dell'Irlanda. La riunione si terrà in videoconferenza. Il GIP di Ancona ha revocato gli arresti domiciliari alle due maestre dell'asilo Le Farfallegre di Polverigi, provincia di Ancona, accusate di maltrattamenti e abbandono di minori, bimbi di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il giudice ha alleggerito la misura cautelare accogliendo la richiesta presentata dai difensori delle due donne, Italo D'Angelo e Francesco Napolitano, e disponendo per entrambe l'obbligo di dimora. Vogliamo portare a termine l'operazione su Monte Paschi, faremo tutto il possibile per riuscirci, lo ribadisce Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, nell'intervista di giovedì scorso, pubblicata integralmente oggi da Milano Finanza. Riteniamo che l'acquisizione possa creare valore sia per gli azionisti di Intesa San Paolo, sia per quelli di Monte Paschi di Siena, spiega il CEO Messina, citando la frase di Mario Draghi, whatever it takes, costi quel che costi. Due persone, siamo all'estero, sono rimaste uccise negli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. A darne notizia sono l'Agenzia di Protezione Civile di Gaza e fonti mediche, precisando che sono stati anche gravemente danneggiati i magazzini di forniture mediche di un ospedale. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 5 depositi di armi di Hamas nella striscia. Torniamo in Italia, aperto a Casa Exodus a Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi. Stanno arrivando le prime persone per dargli l'ultimo saluto. Presenti questo pomeriggio il vicepresidente della Fondazione Franco Taverna e l'assessore del Comune di Milano Marco Granelli in rappresentanza dell'amministrazione, mentre il sindaco Sala parteciperà ai funerali che si terranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un'altra ora insieme con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio anche degli eventi legati al territorio. Fino al 30 agosto una

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è Beyoncé con Hello? Lo sai con chi stai partendo per queste vacanze? O al contrario, lo sai con chi vorresti partire e quindi rinunci a partire perché non trovi le strutture adeguate? Te lo dico tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: La domenica con l'anticiclone su tutta Italia prevediamo cielo sereno poco nuvoloso anche al nord-ovest e se non per della variabilità in giornata su Alpi, Prealpi ed area pedemontana anche di Piemonte e Lombardia con lo scoppio di qualche occasionale temporale di calore. Altrove in aperta pianura più sole con caldo intenso, massime anche fino a 37-38 gradi sulla bassa pianura lombarda. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

talking. La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ci sono i Queen su Dimensione Suono Soft e c'è un trend. Abbiamo parlato, stiamo parlando, no, di ricerche, di vacanze, che cosa si porta di più o di meno, ma c'è un boom di italiani in viaggio con cani e con gatti. Siamo oltre 6 milioni a partire con i nostri pet. O al, diciamo, viceversa, rinunciamo a partire se non troviamo delle strutture adeguate. Quindi messaggio per tutti gli albergatori o i ristoratori: vi prego, accogliete anche i nostri amici a quattro zampe, perché altrimenti noi non partiamo più. Ci ospitate? Ma sì che ci ospitate, dai.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Marco Mengoni con l'essenziale, abbiamo terminato un'altra ora insieme, adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per il consueto appuntamento con gli aggiornamenti e le news.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Grazie sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione. Torno a farti compagnia dopo una piccola pausa chiaramente dedicata alle nostre notizie. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft anche perché magari stai facendo le valigie. È il primo agosto, signora mia, dobbiamo partire, dobbiamo farle queste meritate vacanze, ma dobbiamo fare anche una valigia fatta bene. Ci sono un sacco di tutorial, mettere questo, mettere quello, ma c'è la ricerca, ci sono i benedetti studiosi che ci dicono che cosa è più trend, e quindi svuota questa benedetta valigia e seguimi, perché nella prossima Good Life io ti parlerò dei tre accessori che non possono proprio mancare, perché chissà che cosa succede se poi mancano nella nostra valigia. Vabbè, dai, ascoltiamocela questa bellissima musica tutta azzeccata di quest'ora. Il primo disco è stupendo, I Like Chopin. Buona serata.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Insieme sono meravigliose. Noemi con Fiorella Mannoia, L'amore si odia. Nella prossima Good Life ti parlo di tre accessori che trasformano un look semplice in un look straordinario.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: diciamoci la verità, soprattutto quando dobbiamo preparare una valigia, ci copriamo con l'alibi che spesso non sono gli abiti a fare la differenza, neanche il valore economico di ciò che indossiamo, sono i dettagli, e questo non vale solamente per le valigie, ma vale veramente per ogni giorno. Cioè fare un guardaroba basic e poi arricchirlo di volta in volta con gli accessori. Quest'estate celebra accessori capaci di unire davvero estetica e benessere, rendendo ogni giornata più piacevole e speciale. La prima protagonista è questa borsa intrecciata in fibre naturali che stiamo vedendo dappertutto. È leggera, è pratica, è versatile, richiama immediatamente atmosfere vacanziere, fa subito estate anche in città e trasmette proprio una sensazione di relax anche nel contesto urbano. Secondo accessorio che ti consiglio è il cappello a tesa morbida, ma quanto è chic! Non solo protegge dal sole, ma contribuisce a creare una sensazione proprio di comfort immediato. È uno di quegli accessori che invitano inconsciamente a rallentare il ritmo, eleva qualsiasi look, ma io sono di parte perché proprio campo col cappello in testa. Infine, gli occhiali enormi. Abbiamo parlato di Jackie Kennedy qualche giorno fa. Danno forme morbide e leggere, addolciscono ed elevano qualsiasi viso. Le nuove collezioni privilegiano montature che accompagnano naturalmente i tuoi lineamenti. La vera tendenza riguarda il modo in cui questi accessori migliorano le nostre giornate in vacanza e, permettimi di dire, anche in città se resti a lavorare. Un'ultima cosa, questa è seria. Ci divertiamo a parlare di moda, diciamo su Dimensione Sound Soft e non, preparando le valigie e non, ma ricorda che la moda più interessante è quella che ci fa sentire sempre a nostro agio. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

0: secondo me non si può andare avanti nel nostro sabato senza Gianni Morandi. Uno su mille, anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. In un post, il ministro per gli affari interni e le migrazioni irlandese Jim O'Callaghan ha precisato che la riunione in videoconferenza di martedì segue un incontro del meccanismo di risposta politica integrata della crisi che il dipartimento ha ospitato oggi. Un incontro degli ambasciatori UE previsto invece per lunedì. È in corso invece una riunione operativa nel comune di Pozzuoli con il ministro per la protezione civile Musu Beci, il sindaco Manzoni e il presidente della regione Fico, il prefetto di Bari. Resta alta intanto la pericolosità per il rischio incendi nel territorio di Cagliari. La Protezione Civile Regionale ha diffuso il bollettino di previsione per domenica, domani 2 agosto, confermando il codice arancione corrispondente a un livello di rischio elevato. E intanto tre Canadair sono impegnati nelle campagne di Bono, nel Sassarese, per fronteggiare un vasto incendio divampato questa mattina a pochi chilometri dal paese. A bordo degli elicotteri operano anche gli specialisti del gruppo GAUF, del Corpo Forestale. Il calcio, la UEFA, Unione delle Federazioni Calcistiche Europee, pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA Gianni Infantino se non accetterà di dimettersi. Lo riferiscono fonti ben informate. Infantino ha ritirato il suo controverso piano di vendere a privati una quota dei diritti dei mondiali di calcio. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ultima ora insieme in questo primo sabato di agosto, in questo primo giorno di agosto. A te come va? A me benissimo, perché sono in tua compagnia, in compagnia della migliore musica, quella che cantiamo a squarciagola, quella che ci fa emozionare, quella di Dimensione Sono Soft. Ti dico anche che oggi e domani c'è la festa dell'ospite in piazza Feltrinelli di Garniano, ti sto parlando della zona di Brescia, un'esperienza capace di intrecciare un'atmosfera della tradizione gardesana con le suggestioni delle ultime tecnologie. Perché tecnologie? Perché la festa dell'ospite è lo storico appuntamento pensato per celebrare il legame tra il borgo, la sua comunità e i tanti visitatori che ogni estate scelgono la sponda bresciana del lago di Garda. Una flotta di droni luminosi darà vita ad una coreografia aerea di luci e forme sopra il lago. Non perderla e chiaramente informati oggi e domani a Garniano, la festa dell'ospite. E voglio dire, visto che siamo ospiti, saremo anche protagonisti. Chi siamo noi per perderla? Intanto c'è la musica di Dimensione Sono Soft, When a Man Loves Woman, meraviglioso successo di Michael Bolton. Buona serata.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve. Con enorme lentezza. Staccando ogni parola. Con una lentezza di secoli.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app, sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli. Ti ricordi quando tutti quanti andavamo soli in agenzia di viaggi per organizzare le nostre vacanze? Adesso è cambiata un po' la musica, ma magari ci andiamo ancora, chi lo sa, te ne parlo tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: La domenica con l'anticiclone su tutta Italia prevediamo cielo sereno poco nuvoloso anche al nord-ovest e se non per della variabilità in giornata su Alpi, Prealpi ed area pedemontana anche di Piemonte e Lombardia con lo scoppio di qualche occasionale temporale di calore. Altrove in aperta pianura più sole con caldo intenso, massime anche fino a 37-38 gradi sulla bassa pianura lombarda. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

c'è Alex Britticon, oggi sono io e ci siamo noi che siamo disposti a dare i nostri dati più sensibili all'intelligenza artificiale anche per organizzare i nostri viaggi. Il risultato di una ricerca recentemente uscita, insomma, a proposito delle nostre vacanze, chatbot e piattaforme AI sono sempre più padrone dei nostri dati, proprio perché noi affidiamo anche l'organizzazione delle nostre vacanze. Tu a chi le hai fatte organizzare o magari te le sei organizzate da solo? Pretenders!

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Torniamo proprio in bellezza. Loro sono i Mattia Bazzarli, riconosciuti con Vacanze Romane. Prima di un piccolo recap, ti ricordo che sarò in onda anche domani dalle 14 alle 17. Adesso voglio ricordarti quello che ci siamo detti oggi. Primo sabato di agosto, primo di agosto, con me Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, con tre accessori immancabili, dicono gli esperti, nelle nostre valigie. Ma ci siamo detti che qualunque cosa tu metta, l'importante è stare a nostro agio sempre. Buone vacanze se stai partendo, buone vacanze se sei già partito e ci stai ascoltando magari tramite la nostra app e il nostro sito dimensionesuonosoft.it. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle 14 fino alle 17 o magari lunedì nel mio consueto orario a partire dalle ore 13. Ogni bene per te e buona serata.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: E ancora una buona serata da Valentina Lorusso. Partita la conta dei danni nell'area dei Campi Flegrei, che è tornata a tremare a causa di un nuovo sciame sismico. All'indomani della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera con epicentro nell'area della solfatara di Pozzuoli, resta la paura e la preoccupazione. Quella dalle 19.46 è stata la scossa più intensa rilevata negli ultimi 40 anni in questa zona. Il bilancio dei feriti è salito a 26 persone, 21 ricoverate all'ospedale di Pozzuoli. E risultano due le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Perugia nell'ambito dell'inchiesta per la morte del musicista e il grave ferimento della collega. Le ipotesi sono omicidio colposo e lesioni gravissime. I titolari della giustizia affari interni dell'Unione si incontreranno in videocollegamento. Il summit era stato chiesto da 22 paesi membri, tra cui l'Italia. In una lettera alla von der Leyen, la premier italiana ha detto: la nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, polemiche e le opposizioni tajani. La retorica della sinistra porta solo alla tragedia. Intanto primi controlli a Malpensa e Linate dopo lo stop al trattato. Andiamo in Grecia, emergenza incendi per il governo, i vigili del fuoco sono al limite, i roghi stanno devastando l'area di Porto Germeno, 70 km a nord-ovest di Atene, il fumo si è propagato fino alla costa del Nord Africa. Il crollo a Messina, estratta dalle macerie la terza vittima, in corso le operazioni di riconoscimento, proseguono intanto le ricerche degli altri tre dispersi, sono tre gli indagati per omicidio colposo plurimo. In chiusura il calcio, Infantino fa retromarcia, l'UEFA per noi è una vittoria, per i media sarebbe pronta la sfiducia, il CONCACAF chiede la completa revisione della governance. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
4: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Bossa Club.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Bossa Club.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera. Quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore. Quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.